Dere dare sani sare ni sani dere dere sare sani sare. Dere dare sani sare ni sani dere dere sare sani sare re sare re ni sa sani dere sare sani sare re sani sa. Dere sare sani pa pa ni sare pa ni pa.